0: martini. Let's go, sip martini, sip martini. Here we go on the straight line. Sip martini, what's up?
1: Sip martini, chini tea. Sip martini, chini tea. Sip martini, chini tea.
0: We're going.
1: Sip martini, chini tea. Sip martini, sip martini, sip martini. Talapazi, talapazi, talapazi, talapazi, talapazi.

Tato tatalo. No matter ta ma pa ia e lo fionga le langi. Ine lava ta e awe matu te fafeta ia lava le anga le lei ma le alofa o laua fio. Ma fai una matu wauria maile ne yaso e fa popo I yaso lo matu wola. Matu te fa